9 di sera. Hai lavorato la settimana intera. Adesso è l'ora di chiudere botteghe e andare via. E spruzzare la tua sera di allegria. Scherzare. Ballare. Giocare. Cantare.

Non guardarmi in quel modo, non fare il ingenuo e rispondere un po'. Dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai non ci cascherò più.

Non guardarmi in quel modo, non fare il leggero e rispondi. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ci cascherò più.

vai tutta nulla? Dove vai tutta nulla? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti cascherò più. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nulla? Dove vai tutta nulla? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti cascherò più. Dove vai, dove vai tutta nulla? Dove vai tutta nulla? E non fare quegli occhi che tanto lo sai.